0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Oggi il Senato ha dato disco verde al disegno di legge delega per ridare al nostro paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali che furono chiuse dopo il referendum del 1987. Secondo Giorgia Meloni è una scelta coraggiosa e di buon senso. Una follia economica la definiscono AVS e 5 Stelle, che aggiungono: il ministro ci dica dove mette le scorie. E lo scontro USA-Iran è andato in scena oggi all'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato in aula le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli, riferito agli Stati Uniti. Il rappresentante americano ha lasciato l'aula. E il discorso dell'Iran all'Assemblea Generale dell'ONU è stato molto duro, lo ha detto il ministro degli esteri italiani a New York, aggiungendo che l'Italia lavora per una soluzione diplomatica. Volodymyr Zelensky è intervenuto all'Assemblea ONU ribadendo che Vladimir Putin deve essere fermato. Ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e aiutano l'Ucraina, ha detto Zelensky. Le sanzioni ci rafforzano e questo allunga la guerra, ha aggiunto il presidente ucraino. Roma fiaccolata oggi davanti al Colosseo dei sindacati dopo la morte di un operaio 22enne che installava il nuovo impianto di illuminazione nell'anfiteatro. Il Colosseo chiuso in segno di lutto su disposizione del ministro Giuli. Chiudiamo con New York e Wall Street, che termina in ribasso le contrattazioni a causa dei rialzi del prezzo del petrolio. Dow Jones che cede lo 0,68 e il Nasdaq l'1,13%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'Estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia, tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari, da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Ora lo sport. Si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile. Conegliano Scandicci, il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa. Una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile Under 21, il barese Nino Gagliardi. Sentiamo.
4: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che, come al solito, la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Dai, dai, scritto sì.
3: Mi, ci,
2: nomi,
3: frappi, sì,
2: scritto sì. Vabbè, dai, dai, scritto sì. Vabbè, sì, dai, dai, scritto sì.
3: Mi, ci,
4: sì, sì, sì, sì.
5: Ho visto un re.
6: Se lo riscuse?
5: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Viteltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Gli
0: hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è

certi, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di credo, un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.

si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse: portami domani, tra la la la la, tra la la leru. Gli disse: portami domani il cuore di tua madre

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la leru. Gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la leru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

Ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il

mandarino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Oggi il Senato ha dato disco verde al disegno di legge delega per ridare al nostro paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali che furono chiuse dopo il referendum del 1987. Secondo Giorgia Meloni è una scelta coraggiosa e di buon senso, una follia economica la definiscono AVS e 5 Stelle, che aggiungono il ministro ci dica dove mette le scorie. E lo scontro USA-Iran è andato in scena oggi all'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato in aula le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli, riferito agli Stati Uniti. Il rappresentante americano ha lasciato l'aula. E il discorso dell'Iran all'Assemblea Generale dell'ONU è stato molto duro, lo ha detto il ministro degli esteri italiani a New York, aggiungendo che l'Italia lavora per una soluzione diplomatica. Volodymyr Zelensky è intervenuto all'Assemblea ONU ribadendo che Vladimir Putin deve essere fermato. Ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e aiutano l'Ucraina, ha detto Zelensky. Le sanzioni ci rafforzano e questo allunga la guerra, ha aggiunto il presidente ucraino. Roma fiaccolata oggi davanti al Colosseo dei sindacati dopo la morte di un operaio 22enne che installava il nuovo impianto di illuminazione nell'anfiteatro. Il Colosseo chiuso in segno di lutto su disposizione del ministro Giuli. Chiudiamo con New York e Wall Street, che termina in ribasso le contrattazioni a causa dei rialzi del prezzo del petrolio. Dow Jones che cede lo 0,68 e il Nasdaq l'1,13%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'Estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia, tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari, da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Ora lo sport. Si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile. Con Emiliano Scandicci il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa. Una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile Under 21, il barese Nino Gagliardi. Sentiamo.
4: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che, come al solito, la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana.
1: Radio Norba.
2: Avrei voluto parlarti per convincerti a fare sul serio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Oggi il Senato ha dato disco verde al disegno di legge delega per ridare al nostro paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali che furono chiuse dopo il referendum del 1987. Secondo Giorgia Meloni è una scelta coraggiosa e di buon senso, una follia economica la definiscono AVS e 5 Stelle, che aggiungono il ministro ci dica dove mette le scorie. E lo scontro USA-Iran è andato in scena oggi all'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato in aula le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli, riferito agli Stati Uniti. Il rappresentante americano ha lasciato l'aula. E il discorso dell'Iran all'Assemblea Generale dell'ONU è stato molto duro, lo ha detto il ministro degli esteri italiani a New York, aggiungendo che l'Italia lavora per una soluzione diplomatica. Volodymyr Zelensky è intervenuto all'Assemblea ONU ribadendo che Vladimir Putin deve essere fermato. Ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e aiutano l'Ucraina, ha detto Zelensky. Le sanzioni ci rafforzano e questo allunga la guerra, ha aggiunto il presidente ucraino. Roma fiaccolata oggi davanti al Colosseo dei sindacati dopo la morte di un operaio 22enne che installava il nuovo impianto di illuminazione nell'anfiteatro. Il Colosseo chiuso in segno di lutto su disposizione del ministro Giuli. Chiudiamo con New York e Wall Street, che termina in ribasso le contrattazioni a causa dei rialzi del prezzo del petrolio. Dow Jones che cede lo 0,68 e il Nasdaq l'1,13%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'Estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia, tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari, da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Ora lo sport. Si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile. Con Emiliano Scandicci il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa. Una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile Under 21, il barese Nino Gagliardi. Sentiamo.
4: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che, come al solito, la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: La musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Oggi il Senato ha dato disco verde al disegno di legge delega per ridare al nostro paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali che furono chiuse dopo il referendum del 1987. Secondo Giorgia Meloni è una scelta coraggiosa e di buon senso, una follia economica la definiscono AVS e 5 Stelle, che aggiungono il ministro Civica dove mette le scorie. E lo scontro USA-Iran è andato in scena oggi all'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato in aula le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli, riferito agli Stati Uniti. Il rappresentante americano ha lasciato l'aula. E il discorso dell'Iran all'Assemblea Generale dell'ONU è stato molto duro, lo ha detto il ministro degli esteri italiani a New York, aggiungendo che l'Italia lavora per una soluzione diplomatica. Volodymyr Zelensky è intervenuto all'Assemblea ONU ribadendo che Vladimir Putin deve essere fermato. Ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e aiutano l'Ucraina, ha detto Zelensky. Le sanzioni ci rafforzano e questo allunga la guerra, ha aggiunto il presidente ucraino. Roma fiaccolata oggi davanti al Colosseo dei sindacati dopo la morte di un operaio 22enne che installava il nuovo impianto di illuminazione nell'anfiteatro. Il Colosseo chiuso in segno di lutto su disposizione del ministro Giuli. Chiudiamo con New York e Wall Street, che termina in ribasso le contrattazioni a causa dei rialzi del prezzo del petrolio. Dow Jones che cede lo 0,68 e Nasdaq l'1,13%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'Estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia, tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari, da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Ora lo sport. Si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile. Con Emiliano Scandicci il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa. Una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile Under 21, il barese Nino Gagliardi. Sentiamo.
4: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che, come al solito, la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Oggi il Senato ha dato disco verde al disegno di legge delega per ridare al nostro paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali che furono chiuse dopo il referendum del 1987. Secondo Giorgia Meloni è una scelta coraggiosa e di buon senso, una follia economica la definiscono AVS e 5 Stelle, che aggiungono il ministro ci dica dove mette le scorie. E lo scontro USA-Iran è andato in scena oggi all'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato in aula le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli, riferito agli Stati Uniti. Il rappresentante americano ha lasciato l'aula. E il discorso dell'Iran all'Assemblea Generale dell'ONU è stato molto duro, lo ha detto il ministro degli esteri italiani a New York, aggiungendo che l'Italia lavora per una soluzione diplomatica. Volodymyr Zelensky è intervenuto all'Assemblea ONU ribadendo che Vladimir Putin deve essere fermato. Ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e aiutano l'Ucraina, ha detto Zelensky. Le sanzioni ci rafforzano e questo allunga la guerra, ha aggiunto il presidente ucraino. Roma fiaccolata oggi davanti al Colosseo dei sindacati dopo la morte di un operaio 22enne che installava il nuovo impianto di illuminazione nell'anfiteatro. Il Colosseo chiuso in segno di lutto su disposizione del ministro Giuli. Chiudiamo con New York e Wall Street, che termina in ribasso le contrattazioni a causa dei rialzi del prezzo del petrolio. Dow Jones che cede lo 0,68 e il Nasdaq l'1,13%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'Estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia, tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari, da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Ora lo sport. Si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile. Conegliano Scandicci, il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa. Una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile Under 21, il barese Nino Gagliardi. Sentiamo.
4: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che, come al solito, la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Oggi il Senato ha dato disco verde al disegno di legge delega per ridare al nostro paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali che furono chiuse dopo il referendum del 1987. Secondo Giorgia Meloni è una scelta coraggiosa e di buon senso. Una follia economica la definiscono AVS e 5 Stelle, che aggiungono: il ministro ci dica dove mette le scorie. E lo scontro USA-Iran è andato in scena oggi all'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato in aula le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli, riferito agli Stati Uniti. Il rappresentante americano ha lasciato l'aula. E il discorso dell'Iran all'Assemblea Generale dell'ONU è stato molto duro, lo ha detto il ministro degli esteri italiani a New York, aggiungendo che l'Italia lavora per una soluzione diplomatica. Volodymyr Zelensky è intervenuto all'Assemblea ONU ribadendo che Vladimir Putin deve essere fermato. Ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e aiutano l'Ucraina, ha detto Zelensky. Le sanzioni ci rafforzano e questo allunga la guerra, ha aggiunto il presidente ucraino. Roma fiaccolata oggi davanti al Colosseo dei sindacati dopo la morte di un operaio 22enne che installava il nuovo impianto di illuminazione nell'anfiteatro. Il Colosseo chiuso in segno di lutto su disposizione del ministro Giuli. Chiudiamo con New York e Wall Street, che termina in ribasso le contrattazioni a causa dei rialzi del prezzo del petrolio. Dow Jones che cede lo 0,68 e il Nasdaq l'1,13%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il film L'Estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è ambientata anche in Puglia, tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli nel Barese. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che domani sarà a capo di un corteo a Bari, da Piazza Diaz in Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Ora lo sport. Si giocherà a Bari il 24 ottobre alle 18 la finale di Supercoppa Italiana di volley femminile. Con Conegliano Scandicci il trofeo torna al sud 23 anni dopo l'edizione di Siracusa. Una grande opportunità per la città, ha affermato il CT della nazionale femminile under 21, il barese Nino Gagliardi. Sentiamo.
4: Sarà l'inizio di stagione, però è una gara che promette assolutamente spettacolo. Mi auguro che, come al solito, la città di Bari risponda presente per una manifestazione così importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano d'ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Norba Italiana, tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: La musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
2: Italiana, Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto.

0: detto cascone. La Russia prepara attacchi con droni su Italia, Francia e Spagna. Lo riporta il quotidiano El Mundo, che cita fonti della CIA. I velivoli esplosivi verrebbero lanciati da navi mercantili nel Mediterraneo. Allerta massima in vista delle elezioni. Tutti e tre i paesi al voto nel 2027, con movimenti e candidati filo cremlino in campo. Intanto droni e missili russi continuano a piovere sull'Ucraina. Nella notte martoriate ancora Kiev e Odessa, ci sono almeno 8 vittime. Dall'Assemblea Generale dell'ONU Zelensky tuona: Putin è il paziente zero, va fermato o non si limiterà al nostro paese. La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, ma va costruita e difesa quotidianamente. Così Tajani, intervenendo al Palazzo di Vetro. Il vice premier tocca i dossier internazionali, dall'Ucraina al Medio Oriente. Poi la sferzata: l'ONU appare impotente, serve una riforma profonda. Accoglienza con tutti gli onori per Xi Jinping al suo arrivo a Washington. Il presidente, alla prima visita ufficiale negli Stati Uniti dal 2015, accolto in aeroporto da Trump in segno di rispetto. Sono fiducioso che la missione dia risultati fruttuosi, ha detto il leader cinese. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il limite agli stranieri nelle classi e il divieto di burka e niqab a scuola. Valditara spiega: la misura partirà già nell'anno in corso e riguarderà gli alunni appena arrivati in Italia. Spazio comunque a deroghe e eccezioni da valutare caso per caso. Volley: l'Italia lotta ma alla fine si arrende alla Finlandia ai quarti degli europei maschili. 3-2 il risultato finale per i finlandesi, vera rivelazione di questo torneo. Calcio: domani esordio per la nuova nazionale di Mancini in Nations League. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuova aggressione nei giorni scorsi nel pronto soccorso dell'ospedale di Galatina in Salento. Un uomo in stato di forte agitazione ha danneggiato con un estintore la porta del distretto socio-sanitario. Non ci sono stati feriti, ma è il sesto episodio in una struttura sanitaria salentina dall'inizio dell'estate. La Puglia, con il suo decimo posto, è la migliore regione del sud per l'erogazione dei LEA, livelli essenziali di assistenza, e quanto si evince da un'indagine della Fondazione Gimbe relativa all'anno 2024. Rispetto al 2023, la valutazione della regione è aumentata di 14 punti. Nella stessa graduatoria, la Basilicata è 18ª. Sono 18.000 le vittime giovanissime del genocidio di Gaza. I loro nomi sono stati scritti su uno striscione che oggi sarà a capo di un corteo a Bari, da Piazza Diaz a Piazza della Libertà. L'iniziativa è stata presentata in Fiera del Levante. Sentiamo Clara Urban del collettivo Carnia per la Pace.
3: È importante per svegliare le coscienze, per svegliare l'umanità, perché non si può accettare tutto questo.
2: Calcio, Serie C, il Bari corre ai ripari. Ufficializzato l'arrivo del terzino Matteo Anzolin, ha firmato un contratto sino a giugno 2027. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Possibili lanci di droni russi da navi mercantili nel Mediterraneo contro Italia, Francia e Spagna è l'allarme lanciato dalla CIA dopo il viaggio a Mosca del direttore Ratcliffe. Il Cremlino punterebbe così a destabilizzare le opinioni pubbliche in vista delle tornate elettorali del 2027. All'Assemblea Generale dell'ONU Zelensky accusa Putin è il paziente zero di tutte le guerre, va fermato o non si limiterà al nostro paese, non sa più vivere senza un conflitto. Nella notte nuovi massicci raid russi, soprattutto su Kiev e Odessa, ci sarebbero almeno 8 morti. La 3 giorni di Xi Jinping negli Stati Uniti è iniziata con tutti gli onori, ad accoglierlo all'aeroporto fanfare, reparti in armi e in via straordinaria anche Trump. Poi il primo bilaterale tra i due è andato molto bene, dicono. Intanto prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo dopo l'incidente che ieri ha costato la vita a un operaio di 22.

0: anni, specializzato in operazioni in fune in quota, indossava l'imbracatura che però non era assicurata alla fune di sicurezza. La procura indaga per omicidio colposo. L'Italia verso il ritorno al nucleare. Dopo 40 anni di stop, ieri il Senato ha approvato in via definitiva il DDL delega per riaprire le centrali. Entro 12 mesi le nuove norme attuative e il ministro Pichetto Fratin promette i primi reattori operativi tra 2033 e 2034. Volley azzurri eliminati ai quarti degli europei maschili dalla Finlandia. Il team nordico, rivelazione del torneo, la spunta per 3-2. Calcio, domani l'esordio per la nuova nazionale di Mancini in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. A Bitonto, nel Barese, il corpo senza vita di un uomo di 32 anni è stato ritrovato all'alba sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale di assistenza della città. Secondo quanto si apprende, il corpo sarebbe stato abbandonato da due persone arrivate a bordo di un'auto nera, poi fuggite. Sulla rampa sono state individuate tracce di sangue. Sul posto la polizia e la scientifica per le indagini. A Cerignola, nel Foggiano, il sindaco Francesco Bonito ha firmato un'ordinanza di sgombero urgente dell'insediamento abusivo di lavoratori stagionali in via Candela. Si tratta di un provvedimento sofferto ma necessario, ha sottolineato il primo cittadino, evidenziando le condizioni precarie in cui vivono gli extracomunitari. Il film L'estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria miglior film internazionale. La pellicola è ambientata anche in Puglia, tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. È un segnale enorme, ha commentato il regista. Torna a Potenza la festa del cioccolato nel weekend dal 25 al 27 settembre. Tanto gusto e divertimento in piazza Mario Pagano. Gli stand saranno aperti dalle 10 a mezzanotte. L'ingresso è libero. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana. Radio Norba. Questa

0: musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che ho accompagnato per

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Possibili lanci di droni russi da navi mercantili nel Mediterraneo contro Italia, Francia e Spagna è l'allarme lanciato dalla CIA dopo il viaggio a Mosca del direttore Ratcliffe. Il Cremlino punterebbe così a destabilizzare le opinioni pubbliche in vista delle tornate elettorali del 2027. All'Assemblea Generale dell'ONU Zelensky accusa Putin è il paziente zero di tutte le guerre, va fermato o non si limiterà al nostro paese, non sa più vivere senza un conflitto. Nella notte nuovi massicci raid russi, soprattutto su Kiev e Odessa, ci sarebbero almeno 8 morti. La 3 giorni di Xi Jinping negli Stati Uniti è iniziata con tutti gli onori, ad accoglierlo all'aeroporto fanfare, reparti in armi e in via straordinaria anche Trump. Poi il primo bilaterale tra i due è andato molto bene, dicono. Intanto prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo dopo l'incidente che ieri ha costato la vita a un operaio di 22 anni, specializzato in operazioni in fune in quota, indossava l'imbracatura che però non era assicurata alla fune di sicurezza. La procura indaga per omicidio colposo. L'Italia verso il ritorno al nucleare. Dopo 40 anni di stop, ieri il Senato ha approvato in via definitiva il DDL delega per riaprire le centrali. Entro 12 mesi le nuove norme attuative e il ministro Pichetto Fratin promette i primi reattori operativi tra 2033 e 2034. Volley azzurri eliminati ai quarti degli europei maschili dalla Finlandia, il team nordico

0: Rivelazione del torneo, la spunta per 3-2 calcio, domani l'esordio per la nuova nazionale di Mancini in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. A Bitonto, nel Barese, il corpo senza vita di un uomo di 32 anni è stato ritrovato all'alba sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale di assistenza della città. Secondo quanto si apprende, il corpo sarebbe stato abbandonato da due persone arrivate a bordo di un'auto nera, poi fuggite. Sulla rampa sono state individuate tracce di sangue. Sul posto la polizia e la scientifica per le indagini. A Cerignola, nel Foggiano, il sindaco Francesco Bonito ha firmato un'ordinanza di sgombero urgente dell'insediamento abusivo di lavoratori stagionali in via Candela. Si tratta di un provvedimento sofferto ma necessario, ha sottolineato il primo cittadino, evidenziando le condizioni precarie in cui vivono gli extracomunitari. Il film L'estranea del regista pugliese Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria miglior film internazionale. La pellicola è ambientata anche in Puglia, tra Gioia del Colle, Bari e Monopoli. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali. È un segnale enorme, ha commentato il regista. Torna a Potenza la festa del cioccolato nel weekend dal 25 al 27 settembre. Tanto gusto e divertimento in piazza Mario Pagano. Gli stand saranno aperti dalle 10 a mezzanotte. L'ingresso è libero. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene. Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia. Ovunque vada è sempre casa mia.

Liten tæringshjemme, secure qui, la pagina in comune.

0: potrei cantartele qui.
1: Italiana, italiana, italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La Russia prepara attacchi con droni in Spagna, Francia o Italia e il mondo rivela l'allarme della CIA. Notte di bombe sull'Ucraina, diverse le vittime e in Moldavia 4 velivoli senza pilota hanno violato lo spazio aereo. Secondo summit bilaterale dell'anno tra Trump e Xi Jinping, il presidente cinese per 3 giorni in visita negli Stati Uniti. Sul tavolo del vertice alla Casa Bianca, commercio, terre rare, intelligenza artificiale e Taiwan. Discorso del ministro degli esteri italiani al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Italia al fianco di Kiev ha ripetuto: le minacce ibride russe mettono in pericolo la sicurezza europea. Mosca si impegni seriamente nei negoziati. Con i conflitti in Medio Oriente e Ucraina, l'inflazione resterà ben sopra il 2% fino alla metà del 2027. I prezzi dell'energia spinti ad una accelerazione del 14,3% in agosto. Lo segnala il bollettino della BCE, che delinea uno scenario macroeconomico complesso per l'eurozona. Scuola in CDM, oggi il decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri. Il ministro Valditara: la novità partirà da quest'anno e riguarderà i ragazzi appena arrivati in Italia. Per il potenziamento della lingua italiana, deroghe e fondi da 14 milioni. L'Italia della pallavolo maschile viene eliminata a sorpresa dalla Finlandia ai quarti di finale degli europei. Dopo aver vinto il primo set, gli azzurri, campioni del mondo in carica, vanno sotto e alla fine cedono 3-2 al tie break. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. A Bitonto, nel Barese, il corpo senza vita di un uomo di 32 anni è stato ritrovato all'alba all'ingresso del punto di primo intervento del presidio territoriale di assistenza della città. Il corpo sarebbe stato abbandonato da 2 persone arrivate a bordo di un'auto nera e poi fuggite. La vittima aveva precedenti per lesioni e possesso di arnesi atti allo scasso. In corso le indagini. Grave incidente mortale ieri sulla statale 16 all'altezza di Trani Sud. A perdere la vita un uomo di 46 anni, Natale Ricco. Era in sella a una moto che, per cause da accertare, è finita sotto un tir. Indagano i carabinieri. Siamo a metà dell'89esima edizione della Fiera del Levante di Bari, ma si traccia già un primo bilancio positivo. Crescono i visitatori. Lo scorso weekend sono stati staccati 72.000 biglietti. Soddisfatti organizzatori ed espositori. Sentiamo il presidente della nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli.
3: La cosa più importante, come sempre detto, che vedo gli stand pieni e gli espositori che lavorano. Il flusso della settimana è fatto di gente che viene qui in fiera per comprare.
2: Il comune di Bari candida il culto di San Nicola a patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha annunciato l'avvio dei lavori per la stesura del dossier di candidatura. Vogliamo costruire una rete internazionale delle comunità legate al culto nicolaiano, ha detto il sindaco. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

mio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

vent'anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba! Let's just get this traffic moving.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La Russia prepara attacchi con droni in Spagna, Francia o Italia e il mondo rivela l'allarme della CIA. Notte di bombe sull'Ucraina, diverse le vittime e in Moldavia 4 velivoli senza pilota hanno violato lo spazio aereo. Secondo summit bilaterale dell'anno tra Trump e Xi Jinping, il presidente cinese per 3 giorni in visita negli Stati Uniti. Sul tavolo del vertice alla Casa Bianca, commercio, terre rare, intelligenza artificiale e Taiwan. Discorso del ministro degli esteri Tajani al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Italia al fianco di Kiev ha ripetuto: le minacce ibride russe mettono in pericolo la sicurezza europea. Mosca si impegni seriamente nei negoziati. Con i conflitti in Medio Oriente e Ucraina, l'inflazione resterà ben sopra il 2% fino alla metà del 2027. I prezzi dell'energia spinti ad una accelerazione del 14,3% in agosto. Lo segnala il bollettino della BCE, che delinea uno scenario macroeconomico complesso per l'eurozona. Scuola in CDM, oggi il decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri. Il ministro Valditara, la novità partirà da quest'anno e riguarderà i ragazzi appena arrivati in Italia. Per il potenziamento della lingua italiana, deroghe e fondi da 14 milioni. L'Italia della pallavolo maschile viene eliminata a sorpresa dalla Finlandia ai quarti di finale degli europei. Dopo aver vinto il primo set, gli azzurri, campioni del mondo in carica, vanno sotto e alla fine cedono 3-2 al tie break. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. A Bitonto, nel Barese, il corpo senza vita di un uomo di 32 anni è stato ritrovato all'alba all'ingresso del punto di primo intervento del presidio territoriale di assistenza della città. Il

0: tempo sarebbe stato abbandonato da due persone arrivate a bordo di un'auto nera e poi fuggite. La vittima aveva precedenti per lesioni e possesso di arnesi atti allo scasso. In corso le indagini. Grave incidente mortale ieri sulla statale 16 all'altezza di Trani Sud, a perdere la vita un uomo di 46 anni, Natale Ricco. Era in sella a una moto che per cause da accertare è finita sotto un tir. Indagano i carabinieri. Siamo a metà dell'89esima edizione della Fiera del Levante di Bari, ma si traccia già un primo bilancio positivo. Crescono i visitatori. Lo scorso weekend sono stati staccati 72.000 biglietti. Soddisfatti organizzatori ed espositori. Sentiamo il presidente della nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli.
1: La cosa più importante, come sempre detto, che vedo gli stand pieni e gli espositori che lavorano. Il flusso della settimana è fatto di gente che viene qui in fiera per comprare.
0: Il Comune di Bari candida il culto di San Nicola a patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha annunciato l'avvio dei lavori per la stesura del dossier di candidatura. Vogliamo costruire una rete internazionale delle comunità legate al culto nicolaiano, ha detto il sindaco. Per il momento è tutto.
2: Radio Norpa News.

0: uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo, ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Menghia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che star seduto su una volante e la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura, quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura, e questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Siamo soli.
1: Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. L'allarme della CIA, la Russia prepara attacchi con droni contro Spagna, Francia o Italia, ha avvisato i governi coinvolti. A rivelarlo il quotidiano spagnolo El Mundo. Per Mosca fornire armi, informazioni e consiglieri militari all'Ucraina rende i paesi occidentali partecipanti alla guerra e dunque obiettivi legittimi. Xi Jinping accolto con una cerimonia in pompa magna da Donald Trump alla Joint Base Andrews nel Maryland. Questo è un anno cruciale per lo sviluppo dei nostri paesi, ha affermato il presidente cinese. Certo che per una pacifica coesistenza Pechino e Washington devono essere partner e ricercare compromessi. Un giudice federale americano ordina alla Casa Bianca di riammettere i media banditi da Trump, CNN, MS Now e Politico. Il magistrato ha emanato un ordine restrittivo di 14 giorni. Le guerre in Medio Oriente e in Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% in agosto, dal 10,3% di luglio. Lo scrive la Banca Centrale Europea nell'ultimo bollettino economico, secondo cui l'inflazione si riavvicinerebbe all'obiettivo del 2% verso la fine del 2027. Un operaio di 51 anni, trovato morto in un cantiere edile a Padova, precipitato nel vano ascensore di un edificio in ristrutturazione. L'allarme dato dalla famiglia dell'uomo, che non lo ha visto rientrare a casa. È ricominciata un'intensa attività eruttiva nei crateri sommitali dell'Etna, che ha provocato una nube di ceneri alta 4 km, che si stanno disperdendo in direzione sud-est. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un'allerta rossa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sulla morte del 32enne di Bitonto nel Barese, trovato senza vita questa mattina sulla rampa di accesso al punto di primo intervento del presidio territoriale della città. Il corpo sarebbe stato abbandonato da due persone fuggite a bordo di un'auto nera. Sul cadavere sarebbero presenti dei traumi. La vittima aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Un'impresa in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o gas. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause relative ad Acciaierie d'Italia ex Ilva. Nel 2024 le autorità italiane avevano respinto le domande del gruppo siderurgico per l'accesso ai benefici del 2025. Il caso dovrà ora essere definito dal giudice amministrativo italiano. Bari candida il culto di San Nicola, patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha annunciato l'avvio dei lavori per la stesura del dossier di candidatura. Vogliamo costruire una rete internazionale delle comunità legate al culto nicolaiano, ha detto il primo cittadino. Pallamano, Conversano battuto per 29-27 dal Fasano nel derby pugliese di Serie A. Il Fasano si porta a 4 punti a meno 2 dalla vetta, il Conversano ancora ultimo a 0 punti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

non c'era più. Poi non gli andava di guardare giù. Moriva una stella.

0: la musica italiana in Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: altro che l'uso.
1: Italiana, italiana, italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. L'allerta della CIA su un imminente attacco russo con droni dal mare contro l'Italia non trova conferma. Rassicura Guido Crosetto in merito alla pubblicazione sul quotidiano spagnolo El Mundo di piani anche contro Spagna e Francia. Non gettiamo altra benzina sul fuoco, ammonisce il ministro della difesa. L'energia spinge l'inflazione sopra il target del 2% sino a metà 2027. Rischia il rialzo, avverte la Banca Centrale Europea. Il conflitto in Medio Oriente e in Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi, si legge nel bollettino economico della BCE. Caro carburanti, record storico per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea, 2,23 euro al litro contro i 2,16 della settimana precedente. E quanto emerge da un'analisi dell'agenzia France Presse, aumenti imputabili agli shock energetici causati dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Pensioni flessibili, conto salato, quelle di quota 100, 103 tra il 2019 e 2025 costano 41,3 miliardi complessivi. Lo scrive la Ragioneria Generale dello Stato nell'ultimo report. Ennesimo infortunio mortale sul lavoro. A Padova un operaio di 51 anni è stato trovato privo di vita nel vano ascensore di un centro fitness dove sarebbe precipitato mentre stava lavorando alla manutenzione. Formula 1, nella prima sessione delle prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian, George Russell è stato il più veloce. Ha preceduto Max Verstappen e le due Ferrari, con Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Quinto tempo per il leader del mondiale piloti Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sulla morte del 32enne di Bitonto nel Barese, trovato senza vita questa mattina sulla rampa di accesso al punto di primo intervento del presidio territoriale della città. Il corpo sarebbe stato abbandonato da due persone fuggite a bordo di un'auto nera. Sul cadavere sarebbero presenti dei traumi. La vittima aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Un'impresa

0: impresa in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o gas. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause relative ad Acciaierie d'Italia ex Ilva. Nel 2024 le autorità italiane avevano respinto le domande del gruppo siderurgico per l'accesso ai benefici del 2025. Il caso dovrà ora essere definito dal giudice amministrativo italiano. Bari candida il culto di San Nicola a patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. Il sindaco di Bari Vito Leccese ha annunciato l'avvio dei lavori per la stesura del dossier di candidatura. Vogliamo costruire una rete internazionale delle comunità legate al culto nicolaiano, ha detto il primo cittadino. Pallamano, Conversano battuto per 29-27 dal Fasano nel derby pugliese di Serie A. Il Fasano si porta a 4 punti a meno 2 dalla vetta, il Conversano ancora ultimo a 0 punti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi

0: Breaking News con TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. L'allarme della CIA. La Russia prepara attacchi con droni contro Spagna, Francia e Italia. Lo rivela il quotidiano spagnolo El Mundo. Non ci sono conferme, commenta il ministro Crosetto. Salvini accusa irresponsabile chi rilancia notizie prive di fondamento. Ancora raid su Kiev e Kharkiv. La Moldavia denuncia violato il nostro spazio aereo. All'Assemblea Generale dell'ONU l'iraniano Pezeshkian accusa gli Stati Uniti di terrorismo. Appello dell'ucraino Zelensky, Putin va fermato. I vice premier Tajani, le Nazioni Unite ritrovino capacità di decidere e agire. Stasera l'intervento del premier israeliano Netanyahu. L'energia spinge l'inflazione sopra il target del 2% sino a metà 2027. Rischi al rialzo, avverte la Banca Centrale Europea. Record storico per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea, 2,23 euro al litro. Un operaio di 51 anni trovato morto in un cantiere edile a Padova, precipitato nel vano ascensore di un edificio che ospita un centro fitness. L'allarme dato dalla famiglia dell'uomo che non lo ha visto rientrare a casa. Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto scuola prevede un limite del 30% di studenti in classe che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua anche per i genitori stranieri. Stop all'uso del burka. Clamorosa eliminazione dell'Italia dagli europei di volley maschile per mano della Finlandia. Calcio, allenamento al completo questa mattina per gli azzurri di Mancini a Coverciano, poi la partenza per Roma, dove domani affronteranno il Belgio per il primo dei quattro impegni in Nations League. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sulla morte del 32enne di Bitonto nel Barese, trovato senza vita questa mattina sulla rampa di accesso al punto di primo intervento del presidio territoriale della città. Il corpo sarebbe stato abbandonato da due persone fuggite a bordo di un'auto nera. Sul cadavere sarebbero presenti dei traumi. La vittima aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Un'impresa in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o gas. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause relative ad Acciaierie d'Italia ex Ilva. Nel 2024 le autorità italiane avevano respinto le domande del gruppo siderurgico per l'accesso ai benefici del 2025. Il caso dovrà ora essere definito dal giudice amministrativo italiano. Bari candida il culto di San Nicola, patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. Il sindaco di Bari Vito Leccese ha annunciato l'avvio dei lavori per la stesura del dossier di candidatura. Vogliamo costruire una rete internazionale delle comunità legate al culto nicolaiano, ha detto il primo cittadino. Pallamano, Conversano battuto per 29-27 dal Fasano nel derby pugliese di Serie A. Il Fasano si porta a 4 punti a meno 2 dalla vetta, il Conversano ancora ultimo a 0 punti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: especially tonight.
1: Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Eri tu che dovevi partire e non tornare più. Eri tu che in fondo è come salire.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. L'allarme della CIA. La Russia prepara attacchi con droni contro Spagna, Francia e Italia. Lo rivela il quotidiano spagnolo El Mundo. Non ci sono conferme, commenta il ministro Crosetto. Salvini accusa irresponsabile chi rilancia notizie prive di fondamento. Ancora raid su Kiev e Kharkiv. La Moldavia denuncia violato il nostro spazio aereo. All'Assemblea Generale dell'ONU l'iraniano Pezeshkian accusa gli Stati Uniti di terrorismo. Appello dell'ucraino Zelensky, Putin va fermato. I vice premier Tajani, le Nazioni Unite ritrovino capacità di decidere e agire. Stasera l'intervento del premier israeliano Netanyahu. L'energia spinge l'inflazione sopra il target del 2% sino a metà 2027. Rischia il rialzo, avverte la Banca Centrale Europea. Record storico per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea, 2,23 euro al litro. Un operaio di 51 anni, trovato morto in un cantiere edile a Padova, precipitato nel vano ascensore di un edificio che ospita un centro fitness. L'allarme dato dalla famiglia dell'uomo che non lo ha visto rientrare a casa. Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto scuola prevede un limite del 30% di studenti in classe che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua anche per i genitori stranieri. Stop all'uso del burka. Clamorosa eliminazione dell'Italia dagli europei di volley maschile per mano della Finlandia. Calcio, allenamento al completo questa mattina per gli azzurri di Mancini a Coverciano, poi la partenza per Roma, dove domani affronteranno il Belgio per il primo dei quattro impegni in Nations League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sulla morte del 32enne di Bitonto nel Barese, trovato senza vita questa mattina sulla rampa di accesso al punto di primo intervento del presidio territoriale della città. Il corpo sarebbe stato abbandonato da due persone fuggite a bordo di un'auto nera. Sul cadavere sarebbero presenti dei traumi. La vittima aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Un'impresa in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o gas. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause relative ad Acciaierie d'Italia ex Ilva. Nel 2024 le autorità italiane avevano respinto le domande del gruppo siderurgico per l'accesso ai benefici del 2025. Il caso dovrà ora essere definito dal giudice amministrativo italiano. Bari candida il culto di San Nicola, patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. Il sindaco di Bari Vito Leccese ha annunciato l'avvio dei lavori per la stesura del dossier di candidatura. Vogliamo costruire una rete internazionale delle comunità legate al culto nicolaiano, ha detto il primo cittadino. Pallamano, con Bassano battuto per 29-27 dal Fasano nel derby pugliese di Serie A. Il Fasano si porta a 4 punti a meno 2 dalla vetta, il Conversano ancora ultimo a 0 punti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi.

Prova a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente, sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente, e quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte, ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme.

A sé, riesci a capirmi solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo. Di

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. L'allarme della CIA. La Russia prepara attacchi con droni contro Spagna, Francia e Italia. Lo rivela il quotidiano spagnolo El Mundo. Non ci sono conferme, commenta il ministro Crosetto. Salvini accusa irresponsabile chi rilancia notizie prive di fondamento. Ancora raid su Kiev e Kharkiv. La Moldavia denuncia violato il nostro spazio aereo. All'Assemblea Generale dell'ONU l'iraniano Pezeshkian accusa gli Stati Uniti di terrorismo. Appello dell'ucraino Zelensky, Putin va fermato. I vice premier Tajani, le Nazioni Unite ritrovino capacità di decidere e agire. Stasera l'intervento del premier israeliano Netanyahu. L'energia spinge l'inflazione sopra il target del 2% sino a metà 2027. Rischia il rialzo, avverte la Banca Centrale Europea. Record storico per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea, 2,23 euro al litro. Un operaio di 51 anni trovato morto in un cantiere edile a Padova, precipitato nel vano ascensore di un edificio che ospita un centro fitness. L'allarme dato dalla famiglia dell'uomo che non lo ha visto rientrare a casa. Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto scuola prevede un limite del 30% di studenti in classe che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua anche per i genitori stranieri. Stop all'uso del burka. Clamorosa eliminazione dell'Italia dagli europei di volley maschile per mano della Finlandia. Calcio, allenamento al completo questa mattina per gli azzurri di Mancini a Coverciano, poi la partenza per Roma, dove domani affronteranno il Belgio per il primo dei quattro impegni in Nations League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sulla morte del 32enne di Bitonto nel Barese, trovato senza vita questa mattina sulla rampa di accesso al punto di primo intervento del presidio territoriale della città. Il corpo sarebbe stato abbandonato da due persone fuggite a bordo di un'auto nera. Sul cadavere sarebbero presenti dei traumi. La vittima aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Un'impresa in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o gas. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause relative ad Acciaierie d'Italia ex Ilva. Nel 2024 le autorità italiane avevano respinto le domande del gruppo siderurgico per l'accesso ai benefici del 2025. Il caso dovrà ora essere definito dal giudice amministrativo italiano. Bari candida il culto di San Nicola, patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. Il sindaco di Bari Vito Leccese ha annunciato l'avvio dei lavori per la stesura del dossier di candidatura. Vogliamo costruire una rete internazionale delle comunità legate al culto nicolaiano, ha detto il primo cittadino. Pallamano, Conversano battuto per 29-27 dal Fasano nel derby pugliese di Serie A. Il Fasano si porta a 4 punti a meno 2 dalla vetta, il Conversano ancora ultimo a 0 punti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana, italiana.
1: Radio Norba.
2: Oggi si parla di te in tutto il mondo e la

0: musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. Guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. L'allarme della CIA. La Russia prepara attacchi con droni contro Spagna, Francia e Italia. Lo rivela il quotidiano spagnolo El Mundo. Non ci sono conferme, commenta il ministro Crosetto. Salvini accusa irresponsabile chi rilancia notizie prive di fondamento. Ancora raid su Kiev e Kharkiv. La Moldavia denuncia violato il nostro spazio aereo. All'Assemblea Generale dell'ONU l'iraniano Pezeshkian accusa gli Stati Uniti di terrorismo. Appello dell'ucraino Zelensky, Putin va fermato. I vice premier Tajani, le Nazioni Unite ritrovino capacità di decidere e agire. Stasera l'intervento del premier israeliano Netanyahu. L'energia spinge l'inflazione sopra il target del 2% sino a metà 2027. Rischi al rialzo, avverte la Banca Centrale Europea. Record storico per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea, 2,23 euro al litro. Un operaio di 51 anni trovato morto in un cantiere edile a Padova, precipitato nel vano ascensore di un edificio che ospita un centro fitness. L'allarme dato dalla famiglia dell'uomo che non lo ha visto rientrare a casa. Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto scuola prevede un limite del 30% di studenti in classe che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua anche per i genitori stranieri. Stop all'uso del burka. Clamorosa eliminazione dell'Italia dagli europei di volley maschile per mano della Finlandia. Calcio, allenamento al completo questa mattina per gli azzurri di Mancini a Coverciano, poi la partenza per Roma, dove domani affronteranno il Belgio per il primo dei quattro impegni in Nations League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sulla morte del 32enne di Bitonto nel Barese, trovato senza vita questa mattina sulla rampa di accesso al punto di primo intervento del presidio territoriale della città. Il corpo sarebbe stato abbandonato da due persone fuggite a bordo di un'auto nera. Sul cadavere sarebbero presenti dei traumi. La vittima aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Un'impresa in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o gas. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause relative ad Acciaierie d'Italia ex Ilva. Nel 2024 le autorità italiane avevano respinto le domande del gruppo siderurgico per l'accesso ai benefici del 2025. Il caso dovrà ora essere definito dal giudice amministrativo italiano. Bari candida il culto di San Nicola, patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. Il sindaco di Bari Vito Leccese ha annunciato l'avvio dei lavori per la stesura del dossier di candidatura. Vogliamo costruire una rete internazionale delle comunità legate al culto nicolaiano, ha detto il primo cittadino. Pallamano, con Bassano battuto per 29-27 dal Fasano nel derby pugliese di Serie A. Il Fasano si porta a 4 punti a meno 2 dalla vetta, il Conversano ancora ultimo a 0 punti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

amiche. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Crosetto. Salvini accusa irresponsabile chi rilancia notizie prive di fondamento. Ancora raid su Kiev e Kharkiv. La Moldavia denuncia violato il nostro spazio aereo. All'Assemblea Generale dell'ONU l'iraniano Pezeshkian accusa gli Stati Uniti di terrorismo. Appello dell'ucraino Zelensky, Putin va fermato. I vice premier Tajani, le Nazioni Unite ritrovino capacità di decidere e agire. Stasera l'intervento del premier israeliano Netanyahu. L'energia spinge l'inflazione sopra il target del 2% sino a metà 2027. Rischia il rialzo, avverte la Banca Centrale Europea. Record storico per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea, 2,23 euro al litro. Un operaio di 51 anni trovato morto in un cantiere edile a Padova, precipitato nel vano ascensore di un edificio che ospita un centro fitness. L'allarme dato dalla famiglia dell'uomo che non lo ha visto rientrare a casa. Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto scuola prevede un limite del 30% di studenti in classe che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua anche per i genitori stranieri. Stop all'uso del burka. Clamorosa eliminazione dell'Italia dagli europei di volley maschile per mano della Finlandia. Calcio, allenamento al completo questa mattina per gli azzurri di Mancini a Coverciano, poi la partenza per Roma, dove domani affronteranno il Belgio per il primo dei quattro impegni in Nations League. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sulla morte del 32enne di Bitonto nel Barese, trovato senza vita questa mattina sulla rampa di accesso al punto di primo intervento del presidio territoriale della città. Il corpo sarebbe stato abbandonato da due persone fuggite a bordo di un'auto nera. Sul cadavere sarebbero presenti dei traumi. La vittima aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Un'impresa in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o gas. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause relative ad Acciaierie d'Italia ex Ilva. Nel 2024 le autorità italiane avevano respinto le domande del gruppo siderurgico per l'accesso ai benefici del 2025. Il caso dovrà ora essere definito dal giudice amministrativo italiano. Bari candida il culto di San Nicola, patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha annunciato l'avvio dei lavori per la stesura del dossier di candidatura. Vogliamo costruire una rete internazionale delle comunità legate al culto nicolaiano, ha detto il primo cittadino. Pallamano, Conversano battuto per 29-27 dal Fasano nel derby pugliese di Serie A. Il Fasano si porta a 4 punti a meno 2 dalla vetta, il Conversano ancora ultimo a 0 punti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

Rock and roll, that's the name of the song. Rock and roll.

poi ci segui. Sono troppi dubbi, non fartene problemi. Non abiti solo solo, like you won't. Non abiti solo solo, like you won't. Non abiti solo solo, like you won't. Non abiti solo solo, like you won't.

0: la responsabilità genitoriale se la violazione è commessa da un minore. Quest'ultimo può essere allontanato dalla famiglia se i genitori non studiano l'italiano. Cambiamo argomento, un allarme che non trova nessuna conferma, così il ministro Crosetto, in merito a presunti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna, la notizia riportata da Il Mondo che citava 007 americani. Cambiamo argomento, in Italia 24 milioni di contribuenti che non versano un euro al fisco, secondo il report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi riferiti al 2024, dal 47% dei contribuenti, afferma lo studio, arriva solo il 5% del totale. Stati Uniti, in occasione della visita del leader di Pechino Xi a Washington, bilaterale USA-Cina. Dovremmo essere partner e non rivali, dice Xi Jinping a Trump. Con Pechino sviluppata una grande amicizia, sostiene il presidente americano. Chiudiamo con il calcio, vigilia di Italia-Belgio, primo impegno per gli azzurri in Nations League. Mancini prova a lungo in allenamento la coppia Pio Esposito-Ken. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norpa News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Bitonto nel Barese un cadavere è stato ritrovato questa mattina sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale. Il corpo appartiene ad un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Da una prima ispezione cadaverica non sarebbero state individuate ferite d'arma da fuoco, ma sarebbero presenti traumi sulle cui cause sono in atto accertamenti. La Regione Puglia punta sul turismo delle due ruote, pronti oltre 26 milioni di euro per rafforzare le ciclovie. Sentiamo l'assessore regionale allo sport Raffaele Piemontese.
3: Oggi la sfida è un'altra, è rendere queste ciclovie da infrastrutture, quindi da opere, in esperienze. Fare in modo che queste ciclovie divengano una opportunità di crescita per i territori.
2: Decine di ossa sono state ritrovate nel sottosuolo della caserma Oddone a Foggia. Gli esperti non escludono possano appartenere al beato Giacomo d'Assisi, che secondo la tradizione sarebbe morto nel capoluogo dauno. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

nelle notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura

0: musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Come prima?
1: Ma sì, se lo dicevi prima.
0: Ma prima quando?
1: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio la telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima.
0: Ma io ho bisogno adesso, sto male adesso.
1: Se me lo dicevi prima, ti operavo io.
0: Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso.
1: Sto male, sto bene, ma che lavoro e mica lavoro.
0: Non posso mica spedirti con un charter.
1: Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come non vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra l'1,60 e l'1,60, tra l'1,60. Capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sì del governo al decreto scuola che prevede il tetto del 30% degli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1000 euro per il burka in classe. Secondo la Premier Meloni, provvedimento per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Decreto vergogna, lo definisce la segretaria Tepsline. Prevista una sanzione a chi ha responsabilità genitoriale se la violazione è commessa da un minore. Se i genitori non studiano l'italiano, il minore può essere allontanato dalla famiglia. Cambiamo argomento, notizie che non hanno fondamento, così Antonio Tajani in merito alla presunta minaccia di droni russi contro l'Europa. Non credo che Mosca voglia attaccarci, ha detto Tajani, che ha sentito il collega Crosetto. Cronaca al vaglio degli investigatori in Campania, le immagini delle telecamere di sorveglianza a Salerno, dove ieri una ventenne è stata accoltellata. Ora ho paura di uscire di casa, ha detto la giovane al programma Dentro la Notizia. A Roma, Colosseo chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, precipitato mentre era impegnato a montare la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Lunedì sarà disposta l'autopsia sul corpo dell'operaio 22enne. Chiudiamo con il calcio. Allenamento oggi per gli azzurri a Coverciano, prima della partenza per Roma, dove domani affronteranno il Belgio in Nations League. Probabile il debutto del centrocampista del Cagliari romano, uno dei giovani chiamati dal CT Mancini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Bitonto nel Barese un cadavere è stato ritrovato questa mattina sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale. Il corpo appartiene ad un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Da una prima ispezione cadaverica non sarebbero state individuate ferite d'arma da fuoco, ma sarebbero presenti traumi sulle cui cause sono in atto accertamenti. La Regione Puglia punta sul turismo delle due ruote, pronti oltre 26 milioni di euro per rafforzare le ciclovie. Sentiamo l'assessore regionale allo sport Raffaele Piemontese.
3: Oggi la sfida è un'altra, è rendere queste ciclovie da infrastrutture, quindi da opere, in esperienze, fare in modo che queste ciclovie diventino

0: italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo.

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana.
1: Radio Norba.
2: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

0: cronaca emerge un terzo indagato nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Gabriella Boggiani, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme a Marco Fassoni Accetti nel 1983. In Sicilia ritorna a 10 arrivi all'ora all'operatività dell'aeroporto di Catania, ridotta per le emissioni di cenere in corso dall'Etna, a darne notizia la SAC, società che gestisce lo scalo. Chiudiamo con il calcio. Il centrocampista del Cagliari romano verso l'esordio in nazionale contro il Belgio domani in Nations League. Il CT Mancini sul giocatore ha detto ha dato una buona impressione e volevamo vederlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Bitonto nel Barese un cadavere è stato ritrovato questa mattina sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale. Il corpo appartiene ad un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Da una prima ispezione cadaverica non sarebbero state individuate ferite d'arma da fuoco, ma sarebbero presenti traumi sulle cui cause sono in atto accertamenti. La Regione Puglia punta sul turismo delle due ruote, pronti oltre 26 milioni di euro per rafforzare le ciclovie. Sentiamo l'assessore regionale allo sport Raffaele Piemontese.
3: Oggi la sfida è un'altra, è rendere queste ciclovie da infrastrutture, quindi da opere, in esperienza e fare in modo che queste ciclovie divengano una opportunità di crescita per i territori.
2: Decine di ossa sono state ritrovate nel sottosuolo della caserma Oddone a Foggia. Gli esperti non escludono possano appartenere al beato Giacomo d'Assisi, che secondo la tradizione sarebbe morto nel capoluogo dauno. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca: 7 indagati a Roma per la morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo. Si ipotizza l'omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico sarà affidato lunedì. Cambiamo argomento: il governo ha dato disco verde al decreto scuola, previste sanzioni fino a 1000 euro per i genitori che non conoscono la nostra lingua e non frequentano i corsi di potenziamento. Stessa sanzione anche per chi indossa burka e niqab. Il decreto prevede il divieto di portarli in aula. Opposizione all'attacco, decreto vergogna, dice la segretaria Dem Schlein. Strumenti di buonsenso che evitano classi ghetto, li definisce invece Giorgia Meloni. Ora il fisco: in Italia quasi la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF. Lo squilibrio fiscale evidenziato nel rapporto di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi nel 2024. Chiudiamo con la nazionale, la conferenza stampa di Roberto Mancini prima di Italia-Belgio di Nations League. Il CT, nonostante il poco tempo disponibile, ha parlato dell'equilibrio tra gli elementi più esperti e i giovani della nazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Bitonto nel Barese un cadavere è stato ritrovato questa mattina sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale. Il corpo appartiene ad un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Da una prima ispezione cadaverica non sarebbero state individuate ferite d'arma da fuoco, ma sarebbero presenti traumi sulle cui cause sono in atto accertamenti. La regione Puglia punta sul turismo delle due ruote, pronti oltre 26 milioni di euro per rafforzare le ciclovie. Sentiamo l'assessore regionale allo sport Raffaele Piemontese.
3: Oggi la sfida è un'altra, è rendere queste ciclovie da infrastrutture, quindi da opere, in esperienze, fare in modo che queste ciclovie divengano una opportunità di crescita per i territori.
2: Decine di ossa sono state ritrovate nel sottosuolo della caserma Oddone a Foggia. Gli esperti non escludono possano appartenere al beato Giacomo d'Assisi, che secondo la tradizione sarebbe morto nel capoluogo dauno. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Se lo vuoi, rimani.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono 7 le persone indagate a Roma per la morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo. Si ipotizza l'omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico sarà affidato lunedì. Sempre a Roma, nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, c'è una terza persona indagata. Si tratta di Gabriella Boggiani, nota agli inquirenti per la telefonata effettuata col Marco Fassoni Accetti nel 1983. In Sicilia ritorna a 10 arrivi all'ora l'operatività dell'aeroporto di Catania, ridotta oggi a causa delle emissioni di cenere in corso dall'Etna, a darne notizia la SAC, società che gestisce lo scalo. New York, decine di delegazioni hanno lasciato in serata la sala dell'Assemblea dell'ONU in concomitanza con il discorso del premier israeliano Netanyahu, manifestazioni con arresti anche fuori dal Palazzo di Vetro, tra i fermati anche l'attrice Susan Sarandon. Chiusura debole oggi a Wall Street a termine di una seduta altalenante. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,32%, poche mossi Standard & Poor's 500 meno 0,04% e il Nasdaq con più 0,01%. Il calcio ora, domani Italia-Belgio di Nations League. Dobbiamo far rinnamorare i tifosi della maglia azzurra, ha detto oggi Gigio Donnarumma in conferenza stampa con il CT Mancini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Bitonto nel Barese un cadavere è stato ritrovato questa mattina sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale. Il corpo appartiene ad un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Da una prima ispezione cadaverica non sarebbero state

0: Foggia. Gli esperti non escludono possano appartenere al beato Giacomo d'Assisi, che secondo la tradizione sarebbe morto nel capoluogo dauno. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

resisto, io non ci resisto. Vorrei convincerti a raggiungermi, ma non insisto. Tu riesci ancora a non vedere solo il lato brutto. Io invece ho smesso

Io non piango mai per te, non farò niente di simile, no, mai, no, no, no.

un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi son distratto un attimo. Colpa di Alfredo, che con i suoi discorsi seri e opportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono 7 le persone indagate a Roma per la morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo. Si ipotizza l'omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico sarà affidato lunedì. Sempre a Roma, nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, c'è una terza persona indagata. Si tratta di Gabriella Boggiani, nota agli inquirenti per la telefonata effettuata con Marco Fassoni Accetti nel 1983. In Sicilia ritorna a 10 arrivi all'ora l'operatività dell'aeroporto di Catania, ridotta oggi a causa delle emissioni di cenere in corso dall'Etna, a darne notizia la SAC, società che gestisce lo scalo. New York, decine di delegazioni hanno lasciato in serata la sala dell'Assemblea dell'ONU in concomitanza con il discorso del premier israeliano Netanyahu, manifestazioni con arresti anche fuori dal Palazzo di Vetro, tra i fermati anche l'attrice Susan Sarandon. Chiusura debole oggi a Wall Street a termine di una seduta altalenante. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,32%, poche mossi Standard & Poor's 500 meno 0,04% e il Nasdaq con più 0,01%. Il calcio ora, domani Italia-Belgio di Nations League. Dobbiamo far rinnamorare i tifosi della maglia azzurra, ha detto oggi Gigio Donnarumma in conferenza stampa con il CT Mancini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Bitonto nel Barese un cadavere è stato ritrovato questa mattina sulla rampa di accesso del punto di primo intervento del presidio territoriale. Il corpo appartiene ad un 32enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio. Da una prima ispezione cadaverica non sarebbero state individuate ferite d'arma da fuoco, ma sarebbero presenti traumi sulle cui cause sono in atto accertamenti. La Regione Puglia punta sul turismo delle due ruote, pronti oltre 26 milioni di euro per rafforzare le ciclovie. Sentiamo l'assessore regionale allo sport Raffaele Piemontese.
3: Oggi la sfida è un'altra, è rendere queste ciclovie da infrastrutture, quindi da opere, in esperienza e fare in modo che queste ciclovie divengano una opportunità di crescita per i territori.
2: Decine di ossa sono state ritrovate nel sottosuolo della caserma Oddone a Foggia. Gli esperti non escludono possano appartenere al beato Giacomo d'Assisi, che secondo la tradizione sarebbe morto nel capoluogo dauno. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.